0: figa flava, tu sono cartiti, dei dei dei sempre per la compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa flava.
1: 3, 2, 1, go, let's go! La tipa musica. Rexy.